0: Kivo Crema. Lokacin jin daɗi sai Kivo Crema.
1: Idan na shayi ko lokacin shan dare.
2: Kivo Kivo.
3: Ai da gani wannan miyar za ta yi daɗi sosai tare da teba mai zafi.
4: Muhammad,
3: eh?
4: Kai ne kuma anan?
3: Albarke dai ƴar uwata. Ai da zaran dunkulin kayan armashin girki na Royco ya shiga tukun.

0: Kivo Crema. Lokacin jin dadi sai Kivo Crema.
1: Idan na shayi ko lokacin shan dare.
2: Kivo Kivo.
3: Everybody come aside.